0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. Grab your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: siccome viene dalla scuola a tua coscienza, giustamente lei prima se la lava.
1: Sì, cioè, mia madre posso dire, è una grande insegnante. Non solo, poi quando io ti do un gran consiglio, poi aggiungo un... Boh, però fai te.
0: Però certo.
1: Però io effettivamente non sono nella situazione. Però boh, cioè, hai bisogna ragione. Anche vedere.
0: Io ti dico esattamente quello che penso su di te o su qualsiasi altra cosa.
1: No,
0: su
1: anche tu, altro... anche a te scappa no, il no. caro, eh.
0: No, io sì. Ma io ti dico quello che penso su di te, quello che penso sulla situazione, quello che penso su qualsiasi cosa. E poi dico... Così la penso io, sì. Cioè è una mia opinione. Col cavolo che è una mia opinione, tu devi fare quello che ti dico io, hai capito? Perché mi sei mica chiesto un consiglio.
2: È arrivato il genio.
1: E poi, allora, e poi c'è anche quella roba là di quando capisci che quando l'altra persona ti dà ragione, però non è un sì, vabbè, hai ragione, capito? Sì. Della serie alla ragione si dà gli stupidi. È proprio tipo, ho capito, effettivamente hai ragione. Tu, spavaldo, apri il petto e non dici niente, ma dentro di te dici certo che ho ragione.
0: Che ho ragione, cosa stai dicendo?
1: Stupido.
0: Ma tu sei venuto a chiedere consiglio alla persona migliore del mondo, non l'hai capito? Porca miseria, un grande.
1: Tra l'altro io sono psicologo senza avere una laurea.
0: Sì.
1: Pronto? Sono medico senza avere una laurea.
0: Raga, mi fanno molto ridere, anche se devo dire che ha preso tantissimo piede a proposito di sono psicologo senza laurea, tutti questi esperti di relazioni sui social.
3: Sì.
0: Cioè, sono diventati tutti esperti di relazioni e ti dicono cosa devi fare.
1: Sì, a me piace la psicologia spiccia della serie. Ale, mi metti una base un po' emotiva? Tu stai scrollando Instagram mentre sei... No.
0: Sai che
1: no,
0: secondo me è
1: emotiva... Interstellar? Sì,
0: sì. Sì, anche...
1: Prendi in mano la tua vita. Solo tu, per te stesso. Nessuno ti dirà cosa fare. Nessuno ti dirà chi sei. Nessuno lotterà per te.
0: Sì, perché
1: solo
0: poi c'è l'H comunque.
1: Contro
0: la
1: il mondo.
0: Mondo.
1: Contro il mondo. Sì. Tu
0: sì.
4: Oh, raga.
1: E il mondo. Sì?
4: Dica. Sapete cosa ho fatto due volte?
0: Cos'hai fatto?
4: Ho inoltrato questo messaggio a loro.
5: Ecco, ringraziamo l'intervento di Madre Teresa di Calcutta. Ora possiamo andare avanti.
0: A chi l'hai inoltrato?
4: Su WhatsApp, a questi ragazzi che mettono questi reel.
0: Ah, è vero. Ah, sì, certo, ci sta, perché gli dici grazie, sì. Graziella, grazie. Sì, perché effettivamente a volte dicono delle cose scontatissime, cioè,
1: no, a volte semplicemente però hanno tipo 300.000 follower.
0: Sì, e questo lo fa girare.
1: 400 milioni di like e tu pensi Perché sto guardando questo reel?
0: E perché non potremmo farlo anche noi, che effettivamente poi Carlotta ne sappiamo più di loro. A mani bassissime.
1: Oh.
0: Senti Alessandro, io lo so che tu ormai sei abituato a questi nostri sproloqui la mattina, ma se vuoi agevolare, agevola.
6: Buongiorno Family. Ciao Carlotta.
1: Salve.
6: Ciao ragazzi.
7: Bello.
1: Wow.
6: Ciao Family. Ciao Carlotta.
1: Ciao ragazzi.
7: Salve. Dai, basta adesso, lasciate sto reale.
6: Ahimè, io sono uno di quelli che deve chiedere consiglio, dopo ci pensa, richiede consiglio, ci ripensa, rivaluta.
8: Io chiedo consigli, pondero, valuto, peso e poi faccio quello che voglio.
9: Potere decisionale assoluto.
10: Io sono come la Repubblica di San Marino, totalmente indipendente. Mi guardo, mi piace, lo prendo. Mi puoi dire anche che mi sta bene, che mi sta da Dio, che sono una dea, ma non me ne potrebbe fregare di meno.
11: Io vedrei Carlotta con gli occhiali da Sofia Loren.
12: Io generalmente non mi affido a nessuno, l'unica persona che ascolto è mio fratello.
6: Ciao Carlotta.
1: Ciao ragazzi.
6: Ciao ragazzi.
1: Carlotta.
13: Sì,
7: ma sì, dai.
14: Facci volare.
15: Dai, spingere.
0: Facci volare.
1: Wow.
16: Radio Compi, brava Carlotta. Treviso è la migliore.
17: E Ale, Treviso, volevo solo ricordarti che anche ieri l'Inter ha alzato un altro trofeo.
18: Stamattina
19: oggi vado in gita all'Olandia con la mia classe. Fate la quinta vitella da parto.
2: Sono in ritardo. Quando sento la sigla.
3: Come fate ad essere così svegli alla mattina presto? Ma vi drogate?
7: Brava Carlotta, confessionale in ogni casa.
1: Sì.
7: Anch'io lo vorrei per mandare parolacce.

0: sarebbe bello.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come va?
0: Benvenuti.
1: Ciao, Ale.
0: A metà di maggio, raga. A metà di maggio. Sapete che è la metà di maggio?
1: Eppure sembra tipo ottobre. Posso dire, questa notte abbiamo avuto freddo.
0: Porca miseria, stamattina è andata giù la temperatura a 8 gradi. C'era la nebbia, io lo so. Novembre, comunque va bene.
1: Oh, raga, sisma!
0: Dica!
1: Stai per dire una notizia, vero?
0: No, stavo per... ma non è una notizia, ma una cosetta, così.
1: Anch'io avevo una cosetta.
0: Vai, dilla!
1: No, dai,
0: no,
1: non so.
0: No, dilla tu! Dilla tu.
1: Lo sai che in Giappone sono, nascono i caffè del pianto per genitori esausti?
0: No, veramente?
1: Sì, sono spazi commerciali che diventano tipo dei rifugi notturni gratuiti. What? Per offrire accoglienza e sostegno nelle ore più difficili ai genitori.
0: Sono di sottotetto adesso, i genitori, accoglienza.
1: No, però,
0: gli
1: allora...
0: sfamano anche.
1: Beh, guarda, posso dire, farebbero bene. No, praticamente il Giappone vive nel 3000, si stanno diffondendo queste iniziative locali che trasformano degli spazi commerciali in luoghi di tipo accoglienza notturna per le mamme con i neonati che piangono senza sosta, offrendo supporto nelle ore più difficili della genitorialità, che sono quelle della notte,
0: sì,
1: perché la notte i bambini non si capisce perché c'è, odiano dormire. Molto interessante. Posso dare uno spunto a qualche ascoltatore che magari sta pensando di intraprendere un progetto di imprenditorialità?
0: Sì,
1: caffè?
0: Fallo.
1: Caffè del pianto.
0: Caffè del pianto qui in Italia. De Biasi,
1: ma dai,
0: butta sto capitale che hai,
1: ma
0: in mano, porca, ma metti sto capitale con il tuo patrimonio che hai da 85 milioni di dollari, perché tu non hai neanche, tu anzi tu hai le criptovalute, maledetto che non
2: ma
0: sei
2: posso
0: altro
2: dire niente, perché è vero.
1: La vera domanda che io voglio fare ad Ale è: ma alla fine la cucina ha intenzione di comprarla oppure no?
0: Ma che sta aspettando che
2: con
0: qualcuno...
2: nuova stagione.
0: No, allora,
2: pensiamo.
0: Lui sta aspettando una sponsorizzata.
1: Ale vuole la casa e poi mi ha detto: per la cucina ci pensiamo. Ma che senso?
0: Te le immagini con casa super nuova, super accessoriata, domotica, e poi alla fine in cucina
1: fornelletto da
0: fornelletto
1: campeggio.
2: E sarà proprio così, ragazzi.
3: Il suono esattamente del nuovo millennio.
0: Ah, ragazzi, ma voi lo sapete che questo brano è del 2004? Ed è un brano meraviglioso, una dedica d'amore, Carlotta, a tutte le mamme e i papà, e il caffè del pianto. Tribalistas.

0: Questa è Magnetic, bellissima canzone. Siete su Radio Company, amici. Sommersi, ciao, buongiorno, buon venerdì, oh, finalmente
1: 15 maggio, tra l'altro ci arrivano delle foto da un'ascoltatrice e dice 15 maggio, raga, però c'è, nella foto c'è ancora neve nelle montagne, porca
0: sì,
1: miseria.
0: Comunque fa abbastanza freddo per essere maggio, cioè sì. L'anno scorso a quest'ora che tempo c'era?
1: No, oh. anche maggio dell'anno scorso è stato così. Infatti sì. Mi ricordo, io proprio ieri con Laura Agostino abbiamo fatto questa battuta, dice magembre, e le ho detto: mi sa che abbiamo fatto questa battuta anche l'anno scorso.
0: Che brutto quando ti rendi conto che hai fatto la stessa battuta di un anno
1: certo,
0: fa.
1: Ma perché vuol dire che maggio è stato identico, cioè anche l'anno scorso è andata un po' così. Brutto
0: bruttarello.
1: Sì, bruttarello. Va bene, amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Come diceva Carlotta, questa è la parte dedicata ai sommersi, cioè a tutti quelli che si svegliano prima delle 7. Abbiamo dei messaggi.
2: Raga, non c'entra niente, ma è possibile che al 15 di maggio devo attaccare i riscaldamenti a casa?
1: È vero.
0: Tra l'altro, proprio ieri ho passato la caldaia da inverno a estate.
1: Proprio ieri, Carlotta.
0: Sì, perché presa da un momento di. Sì, sì, perché devi sapere una cosa: che ieri non.
1: Tutto il tempismo proprio.
0: Ieri ho ricevuto una telefonata da un centralino, uno di quei, sai, quei numeri a caso, solo che era del prefisso della mia città, cioè del prefisso di Treviso. Quindi io ho risposto. E c'era una ragazza che mi diceva che il mio fornitore ha subito. Il mio fornitore di energia elettrica ha subito degli aumenti, perciò per venirmi incontro mi passano ad un altro operatore con cui hanno una collaborazione, eccetera eccetera. A quel punto gli ho detto: quindi mi scusi, mi mandate tutto via mail tramite app oppure vengo ricontattata via telefono? No, viene ricontattata dal nuovo operatore via telefono, che farete tutto al telefono. Io le ho detto: sì, vabbè, dai, ciao bella. Io le ho proprio detto: guardi, non è per sfiducia nei suoi confronti, ma io ricevo 480 milioni di telefonate che mi dicono la stessa cosa. Ma secondo lei? Perciò
1: allora, un operatore non ti farebbe, il tuo operatore non ti farebbe mai una cosa del genere. Cioè, non farebbe mai una cosa
0: del
1: genere.
0: Un torto del genere.
1: Io mi sono sincerato una volta, perché ci provano e ti dicono, ti chiamano. Anzi, lo dico proprio per info a tutti quelli che stanno ascoltando. Allora, se vi chiamano e vi dicono che rispetto alla tariffa che vi hanno messo, siete calati, vi hanno calato la spesa, cose del genere, oppure ve l'hanno aumentata, eccetera, eccetera. No. È comunque una truffa, mettete giù. Eventualmente, se volete verificare, chiamate il vostro operatore, vedrete che non è così, perché se vi comunica qualcosa, ve lo comunica il vostro operatore o tramite PEC o tramite una raccomandata o comunque vi
0: anche
1: fa...
0: tramite applicazione, se hai l'applicazione.
1: Sì, bravissima. Comunque, se avete stabilito una tariffa, per esempio, non lo so, avete bloccato il prezzo, quello rimane, non è che cambiano le cose, salvo che non ci siano cose giganti, cioè, quindi state molto attenti.
0: Io quello che mi chiedo è, cioè, io capisco che uno deve lavorare, ha bisogno di soldi, stai scherzando, certo, ma bisogna mangiare in qualche modo, però, cioè, ma prendere in giro la gente così è. E comunque io le ho proprio detto: guardi, può anche essere, io non sto mettendo in dubbio quello che dice, però sinceramente, se non lo farò via telefono, se ha piacere mi mandi tutto via mail e dopo aver letto attentamente valuterò, punto.
1: C'è Alessandro che si sbraccia.
0: Dimmi, Ale, vuoi magari raccontarci la tua?

0: adesso, come sempre, arriva musica nuova, perché ci sono i Pinguini Tattici Nucleari che hanno pubblicato un nuovo singolo, si chiama Sorry, scusa, lo sento.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track,
3: new track.
1: Una nuova traccia.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, e adesso l'ora esatta.
1: Mi piace perché dicono mi ricordi una, mi ricordi due.
0: Sì, però sbaglio o è molto simile a vorrei alle 4 di notte.
1: Ma loro questi sono.
2: Hai ragione.
0: Che brutta cosa, però vabbè, bravi lo stesso.
1: Ma come brutta cosa?
0: Ah, vabbè, però sai, insomma, se una canzone puoi... così è di primo ascolto ti richiama un'altra.
1: Puoi esprimere opinioni, te l'ho sempre detto.
0: Le 7 e 4 minuti.
3: Radio Company Time.
1: Allora amici, buongiorno! Questa è la Family di Radio Company, il programma più bello che abbiate mai ascoltato in vostra...
0: Sì, vita, tutta!
1: Tutta, tutta!

0: Fabiano, come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, qualcuno dice i numeri che non conosci non si risponde mai. Nel senso che magari è quel... cioè se è il prefisso della tua città,
0: sì,
1: che fai? Non rispondi. Magari no, potrebbe essere, che ne so, la logopedista che mi chiama perché vuole spostare la visita.
0: Allora guarda, io nell'ultimo 3 settimane ho dovuto rispondere a dei numeri che poi alla fine era l'idraulico, che era l'assistente dell'idraulico, quindi non avevo il suo numero,
1: sì.
0: Altre cose per lavoro. Quindi in realtà a volte si risponde. Io sì, non rispondo più adesso a quelli, ai numeri internazionali.
2: Ma
0: cioè
2: che
0: quando,
2: bravo,
0: quando mi arriva dalla Spagna, dall'Inghilterra, dalla Grecia, eccetera, eccetera, quello.
1: Ma
0: no,
1: io ti dico, anche quando leggo Trento, Como, Trieste, allora lì già Brescia, già lì dico, non hanno motivo di chiamarmi.
0: Io ai 02, io ai 02 rispondo. E tu
1: anche
0: sai molto bene.
1: Io ai 02 rispondo. Sì.
0: Sa perché.
1: Anche voi dovreste rispondere agli 02.
0: Sì, agli 02 sì.

0: perché niente stile che la reggaeton, no, la sigla reggaeton barra Mumbaton va di lunedì. Abbiamo deciso di metterla lunedì per darvi la carica.
1: Venerdì scorso l'abbiamo messa solo perché così. Sisma aveva deciso così. Ma come potete vedere, cioè, lui fa il buono, il brutto, il cattivo tempo del programma in base al suo umore. Chi ne paga le conseguenze? Voi. Voi, ragazzi.
0: Dai, non è vero. Alessandro, datti un voto.
2: 7 meno.
1: Beh, perché non è male.
0: Perché quel meno, però?
2: 7 meno perché non sono soddisfatto. Però...
1: perfetto,
2: allora, può fare sempre di più.
0: Scusami, certo, ma allora perché se non sei soddisfatto non riprendi in mano il mixatone e non lo migliori?
2: Perché dico sempre
0: non ha tempo.
2: Lo farò la settimana prossima.
0: Scusa, ma allora noi quanto importanti siamo per te nella tua vita?
1: Infatti, voi? Zero. Siamo un 7, noi siamo
0: la
1: un
0: family,
1: meno.
0: Quanto la family, non io e Carlotta, la family, come compresi gli ascoltatori, certo, attenzione.
1: Che palle.
2: 9 meno.
0: Perché quel meno?
2: È perché...
1: Comunque, Alessandro, veramente, sai come ti puoi ficcare quel meno?
0: Cioè, ma veramente?
2: Ma dai, mettiamo il mixatore.
0: E speriamo che sia anche lungo.
1: Comunque ci scrivono, scusatemi, perché bisogna rispondere agli 02? Perché ci sono le indagini radiofoniche.
0: Sì, perché se vi chiamano per chiedervi, vi rubo un attimo.
1: Che radio ascolti?
0: Quella roba là andrebbe risposto, capito? Cioè, quindi sarebbe importante anche perché, e soprattutto che diciate, ovviamente, Radio Company. Ci mancherebbe altro, cioè non c'è altra radio al mondo.
1: Solo per questo, per questo. Se poi sentite che non dicono, cioè se rispondete e non c'è una signorina che dice salve indagini radiofoniche per capire che radio ascolta, potete mettere giù. Detto questo, amici, ladies and gentlemen, è arrivato il momento del Mix at One.
2: È finito il tempo.
0: No, dai, no, dai, no,
3: niente, accendo la radio e la prima cosa che mi viene in mente la Carlotta.
0: Ehi, ma che? Uè, family!
4: Te mi sono dimenticato di portare fuori l'umido stamattina. Sisma, ci pensi tu?
0: Mamma mia!
5: Raga, la cosa peggiore è dimenticarsi l'umido in macchina a luglio e tornare in macchina 8-10 ore dopo.
6: Viva la musica!
4: Uè, ma che femmine siamo, eh?
0: Si prospetta una mattinata interessante.
7: Raga, non c'entra niente, ma oggi comunico ai colleghi che venerdì prossimo è il mio ultimo giorno di lavoro. Mi licenzio!
8: Ciao Lucy!
9: Un applauso alla ragazza di prima che si licenzia, è una cosa che vorrei fare anch'io e penso che lo farò il prima possibile. Brava!
10: Sisma, ieri avevi una voce profonda come Conte.

0: diggy bone, diggy bone, bone, diggy, diggy, diggy bone, diggy bone.
1: Hey, De Biasi.
2: Carlotta, ti voglio bene.
3: Grazie, anch'io.
4: Mia sorella, auguri.
5: Scappa la pipì, me la faccio addosso.
6: Storia di pane, unione di rane.
7: Finalmente domani vado a tagliarmi i capelli che sembro una pecora.
8: Domani è il mio compleanno, il colore principale è rosa.
9: Sisma, non arrampicarti sugli specchi.
10: Mancano ancora 21 giorni alla fine della scuola.
11: Raga, so che non c'entra niente, ma io non mi sento.
12: Ale De Biasi.
13: Cosa?
14: Questo buzz?
15: Questo è un interista che prende in giro Alci. Ovviamente.
16: Settimana Ale De Biasi.
15: Povero, ma sei cattivi. Poco sportivi con Ale, oh.
1: È vero, è così che si fa, si spotte. Buongiorno amici, questa è Radio Company, questa è la Family, c'è Raga non c'entra niente ma che si attiva in questo momento. Buon venerdì!
17: Un applauso!
15: Stai ballando male? Questo è il posto giusto per te.
1: Messaggio per Carlotta.
15: Sì,
1: Carlotta,
15: caro.
1: È inutile che canti High School Musical. Hai 39 anni, smettila.
15: Non ho 39 anni, pazienza, ne ho 34.
1: No.
15: Oh, Sisma, non ti ho detto. L'altro giorno dall'ottico, a un certo punto, la... Come si chiamano quelli che lavorano dall'ottico?
1: La commessa.
15: Ma è, è solo una commessa, no?
1: Allora, se non ti fa la visita è un...
15: No, mi ha fatto la visita.
1: Non so se sia un oculista, però.
15: Vabbè, comunque mi ha chiesto quanti anni hai. E io sai cosa ho risposto?
1: No, non ci credo.
15: 23.
1: No.
15: Poi ho fatto... No, scusi, 34. Ho proprio sbagliato.
1: Sì, avevi...
15: niente, ci ho fatto una grassa risata. No, ti giuro, abbiamo riso. Io proprio ho detto, mi scusi, ma sto proprio rintronata, ma...
1: Sì, vabbè,
15: sto
1: 23.
15: Allattando.
1: Comunque, chiudete tutto, Ale The King, ci scrivono, mixato da 10+. Vi amo, mixatore Remember. Bello, bello il momento Shakira. Altro che High School Musical. Bello il momento Whenever, Wherever.
15: Se puoi per favore non gettare fango su High School Musical, perché guarda che un'intera generazione è stata cresciuta da Troy Bolton.
1: Ah, si chiama optometrista.
15: Eccola là.
18: Troppo difficile.
15: Optometrista. L'optometrista.
1: Vi ricordo che se volete trovare delle canzoni come quelle di Whenever Wherever di Shakira, basta andare sulla mia playlist Millennial.
15: Sì, o banalmente ascoltare Radio Company.
1: Beh, ovvio, ovvio, ovvio, ovvio.
15: Va bene, ovviamente. Amici, dai, sì. Apre come sempre ogni venerdì il Raga non c'entra niente, ma spazio libero. Aprite i vostri cuori. E

0: Sex con Star Walking qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Volevo fare un piccolo esperimento perché volevo chiedere a voi ascoltatori. Ieri, cioè, abbiamo messo un disco alzavolume verso le 7:50. Alcuni di voi non hanno potuto sicuramente ascoltarlo perché a quell'ora magari erano già al lavoro. In ogni caso volevo fare un esperimento perché questo potrebbe essere una cosa che potrebbe essere inserita nella nuova stagione della Family. Attenzione, ma se noi mettiamo un disco del genere, amici e amiche che ci state ascoltando, vi piace o non vi piace? Tra l'altro questo era scelto dal fidanzato di Carlotta, a cui piace molto, mentre tu la odi, vero Carlotta?
1: Sì, io e il mio fidanzato abbiamo dei gusti un po' diversi. Senti, ma dove vuoi andare a parare?
0: Senti che disco.
1: Dove vuoi andare a parare, bello?
0: Raga, ma se dalla nuova stagione della Family facessimo un momento nostalgia con questi dischi, voi che cosa ne direste?
1: Sì, ma te la butto lì.
0: Cosa?
1: Non avremmo dovuto prima confrontarci tra noi?
0: Ma così, ma io l'ho chiesto a caso. Anche se sei così, poi certo che dobbiamo confrontarci
1: non
0: tra di noi.
1: Non per qualcosa, ma perché se mi metti queste canzoni, poi io a un certo punto mi spengo.
0: Sì, ma non c'è solo questa, Comunque sì, ok, il disco mi piace, ci sta Sisma, ok, mettetela tutta, fantastico, perfetto.
1: Non possiamo metterla tutta oggi perché l'abbiamo già messa ieri come disco alza volume, ragazzi, ma niente, non si può fare, mi spiace. È andata
0: allora,
1: così.
0: Allora, adesso è arrivato il momento di cantare un disco ad alta voce.
1: Tra l'altro noi in realtà viviamo nelle nostre nostalgie, perché anche il disco ad alta voce di oggi è un po' nostalgia. Abbiamo come sempre due opzioni, noi vi facciamo ascoltare un pezzo di una e un pezzo dell'altra, voi dovete votare tra uno e due. La canzone numero uno è questa.

0: La 40ª Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali. Prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Questa canzone è un colpo al cuore, ragazzi.
1: Sì, ogni volta.
0: Sì. Sì, perché allora appartiene proprio a quegli anni lì dove c'era proprio ancora il Festival Bar in pompa magna, c'era questi video, c'era MTV chiaramente, infatti c'è il video di Natalie Imbruglia, meraviglioso, lei giovanissima, questa canzone è un po' lei poi tra l'altro viso acqua e sapone proprio, sì. Bella, bella, bella, torna.
1: E tra l'altro una canzone che segna l'epoca in cui tu guardavi la televisione e le pubblicità della serie "Devo fare la ruota, ma ho le mie cose". Puoi farla comunque, anche se hai le tue cose, ti assicuro che puoi fare la ruota.
0: Sì, ho capito, e partiva la canzone Torn.
1: Sì, esatto.
0: Va bene, comunque il disco scelto da voi da cantare ad alta voce. Oggi è venerdì e quindi c'è Raga non c'entra niente ma, prego.
2: Raga non c'entra niente ma, Ale è praticamente quel compagno di classe che dice sempre di non aver studiato, che andrà malissimo e poi prende sempre il massimo,
0: sì, è vero,
2: dei voti.
1: Insopportabile.
0: Sì, proprio,
1: cioè,
0: insopportabile. Cioè, sì, è quello che...
1: È quello che arriva e dice: ah, prenderò 4, non ho studiato niente. No, e tu... E guarda che io mi trovavo in questa situazione con delle compagne di classe che mi dicevano questo e io dicevo la stessa cosa, con la differenza che io veramente non avevo studiato, veramente prendevo 4 e loro invece 7, 8. Ah, wow.
3: Ma vai. Raga, non c'entra niente, ma oggi torno nella mia città, c'è il Salone del Libro. Ciao,
0: c'è
3: me.
0: Salone del Libro. Ma da lui da dov'è, secondo te?
1: Emiliano, credo, presumo. Bisogna capire dov'è il Salone del Libro.
0: Comunque ci dicono che quella della ruota, avevi ragione tu Alessandro, era quella Just My Imagination dei Cranberries.
1: Sì. Just My Imagination.
0: Sì, sì, sì, sì.
4: Raga, non c'entra niente, ma ok che ci piacciono i jingle natalizi, ma sta temperatura da Babbo Natale ci ha veramente rotto i ciglioni,
1: Merry Christmas. Sì.
5: Raga non c'entra niente ma io il 25 maggio penso di festeggiare Natale, fa un freddo cane. Ciao.
0: Beh, mettiamone un altro a questo punto, Alessandro.
1: Sono sempre belli da ascoltare.
0: Buon Natale. Ma è vero.
1: Che bello, potremmo mettere la nostra sigla natalizia o sbaglio?
0: Oh!
1: È forse il momento giusto di mettere la nostra sigla natalizia?
0: It's forse the moment.
1: Non, I don't know, forse potrebbe essere.
0: Ma ce l'ha, Alessandro ce l'ha da qualche la parte sigla. Della sì, natalizia, allora, però, vediamo. Attenzione.
1: Allora, sai cosa mi immagino, Sisma, quando vedo Ale fare così?
0: Sì.
1: Me lo immagino come quando stai facendo finta di lavorare e tipo clicchi tutte le icone. Secondo me lui sta facendo finta di fare cose.
0: No, allora se invece
1: finge di cercare.
0: Sai, non parlare però nel frattempo. Ah,
1: al voto.
0: Bravo Alessandro.
1: Buongiorno amici, buon venerdì, ma soprattutto buon Natale. La magia del Natale.
0: Sì, ha nevicato. Beh, è Natale,
1: certo.
0: Per forza. Le luci fuori dalle case, ce le avete. Eccole,
1: esatto.
0: Lì.
1: Se c'è la neve, sicuramente è Natale. Il lavoro.

0: dovesse essere come i... Hai presente, Carlotta, i temporari outlet?
1: Sì, certo.
0: Che sono quei outlet che aprono temporaneamente e poi chiudono per vendere cose. Temporari Santa Claus. Cioè, a random, durante l'anno, ricompare Babbo Natale.
1: Ti dirò che forse il Natale dovrebbe seguire il meteo. Cioè, nel senso, se a dicembre c'è c'è bel tempo, sì, a quel punto spostiamolo verso maggio. Non lo so, tipo, che tempo farà dicembre dell'anno prossimo? Bello? Vabbè, festeggiamolo a marzo.
0: Ma
1: che ne
0: dobbiamo
1: so.
0: Spostare tutto al 25 di maggio?
1: Perché no? Perché no? Io te la butto lì.

0: di maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Family, siete assieme a noi che il venerdì abbiamo il Raga non c'entra niente ma, quindi spazio ai vostri messaggi.
1: Raga non c'entra niente ma, Carlotta ha usato il forno o ha utilizzato la friggitrice ad aria per fare il pollo?
2: Ottima domanda amica, ho usato il forno perché la friggitrice ad aria mi ha mollata.
0: No.
2: Sì, tra l'altro è quella che mi avete regalato voi.
0: Chi è che aveva scelto quella volta? Tu De Biasi, come sempre, tanto per cambiare, cinesata.

0: classico,
1: sì,
0: no?
1: È proprio, sì, mi ha proprio adesso, cioè, la ventola non fa più caldo,
0: ci avrà anche fatto la cresta perché l'avrà pagata a 15 euro e ci ha detto è costato 115,
1: sì, 100%, perché per quello che è durata ti dico giusto 15 euro può averla pagata.
0: Il classico,
2: raga, non c'entra niente, ma io sto ancora pensando al mezzo dado avvolto nel cellophane in tasca. Che bei siete tempi. Davvero troppo
0: perché la spieghiamo
1: troppo?
0: Non si può dire. Allora la spieghiamo, l'altro giorno parlavamo di cose, di vieti dei genitori, e c'era qualcuno che ha detto che aveva un pezzetto di fumo in tasca, che poi fumo, cosa vuol dire fumo? Fumo
1: così è come quando ti vendono l'aria di Napoli, appunto, capito, dentro la boccetta,
0: appunto, esattamente, fumo. E noi abbiamo detto, ma potrebbe essere tranquillamente un dado star.
1: Sì, perché esatto, hanno la stessa consistenza.
0: È quella.
3: Allora, lo so che non c'entra niente, però quando è che mia figlia comincia a dormire tutta la notte? Non ce la faccio più, mamme, aiutatemi.
1: Amica mia, che dire se non ti abbraccio. Ti abbraccio.
0: Che consiglio le puoi dare?
1: Nessuno, semplicemente no, nessuno, non ce ne sono. L'unica cosa che ti posso dire è niente.
4: Non c'entra niente, ma tra poco, a giugno, finalmente vado in ferie. Lascio i miei colleghi nel bel mezzo della tempesta e sono contenta, lavoratori.
1: Perfetto.
0: Che cattiverio, però.
5: Raga,
0: non si può.
5: Raga, non c'entra niente, ma High School Musical vive per sempre.
1: Sempre. Vabbè, sempre. We are in this together. Sì.
6: Raga, non c'entra niente, ma abbiamo organizzato una serata tra amiche, ci vediamo due volte all'anno e ovviamente mio figlio stamattina si alza con la febbre, certo. I figli di una nostra amica ieri si alzano con la febbre, perfetto, no? Sarà una bellissima serata.
1: Vabbè, ma avranno un papà questi bambini?
0: I bambini, che belli, che meraviglia.
1: Tra l'altro, a me è una cosa. Allora, quando dico avranno un papà questi bambini, poi so anche che la mamma è, cioè, la mamma è la mamma, quindi quando il bimbo sta male, tu vuoi anche stare a casa col tuo bimbo. Però i bimbi sono belli perché a un certo punto, quando raggiungono una certa età, passano le loro giornate sempre col naso che cola.
0: È vero.
1: E respirano così, boh, non si capisce. Poi chi c'è, Ale?
7: Del nuovo millennio.
0: Sì. Sì, amica. Altro che High School Musical.
1: Vabbè, ma che discorsi fai? Vabbè, cioè,
0: quindi stiamo parlando del nostro amico veneziano Spiller? Certo, certo che sì. Groove Jet nella Family su Radio Company.

La 40ª Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.

0: Ciao Vivi, come
1: Ciao.
0: Stai?
1: Molto bene, grazie.
2: Buongiorno Vivi.
1: Buongiorno, dai che è venerdì.
0: È venerdì.
2: È il tuo giorno oggi,
1: questo è il mio giorno, si balla la samba e poi ci si diverte, si va in piscina.
0: Aperitivo.
1: Oggi aperitivo. Oggi
0: lungo,
1: ve lo confermo.
0: Tra l'altro, perché di venerdì l'aperitivo è lungo.
1: Sì. Anche se si va chissà fino a che ora.
2: Anche se questa però non è più la tua tanto la tua stagione, perché tu sei comunque una persona d'estate.
1: Sì, assolutamente.
2: E siamo a maggio, ma con questo tempo, questo
0: c'è
2: freddo, questa pioggerellina,
1: questa pioggerellina,
2: neve.
1: È venuto giù il mondo stanotte.
0: Pioggerellina.
1: Due gocce.
2: Per voi
1: sono due gocce.
2: Due.
1: Per

0: amici. Le 9 in punto, ciao.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Erano tutti esperti, non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro era una spedizione scientifica. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Nella zona era stata diramata un'allerta gialla per il maltempo che è ancora in vigore. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare, vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele vicino al confine con Libano, l'annuncio del movimento filo iraniano, mentre delegati di Tel Aviv e Beirut hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

arrivati finalmente al nostro giorno preferito. Dai che è venerdì, inizia ufficialmente il weekend per noi matti del mattino. È già da ora, già da questo momento, già dalle 9:03, anche se siamo in ufficio, anche se siamo lì al lavoro con tutte le nostre scartoffie, con il computer davanti, comunque pensiamo al fine settimana che è arrivato. Io sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia. Dai che oggi è pure il 15 maggio 2026, e vabbè, siamo a metà mese, quindi l'estate non sembra guardando fuori dalla finestra, ma è sempre più vicina, non solo il weekend ma anche l'estate, ormai è lì, la possiamo quasi toccare. Io non vedo l'ora. Beh, io sono già abbronzata, questo è quindi mi sono portata avanti con lavoro. Qualcuno di voi come me? Qualcuno ha l'obiettivo Carlo Conti nella vita? Vabbè, nel caso mi fate sapere, mi mandate anche le foto della vostra tonalità, proprio della vostra nuance. Vi dico che oggi c'è un regalo per voi, quindi vale la pena rimanere fino alla fine, till the end. Sì, un super regalo, pazzesco, un concerto incredibile. Cominciamo subito però con Taylor Swift, Opalite, su Radio Company.

sono in 18. Ria, Berrani, Mufasa, Hype Man con Believe su Radio Company. Dai che è venerdì 15 maggio 2026. E ieri c'è stata la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest. Io l'ho visto fino a un certo punto e qualche canzone mi è piaciuta. Tra poco vi sveliamo, se non l'aveste visto, se non l'aveste seguito, quali sono i paesi che hanno passato il turno e che quindi rivedremo in diretta sabato per il gran finale, dove ci aspetta anche il nostro Salda Vinci, che essendo

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Sun, Mika su Radio Company, che è stato uno dei presentatori dell'Eurovision nel 2022, quando è stato fatto a Torino, vi ricordate, no? Insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Adesso invece si svolge a Vienna, in Austria, e noi abbiamo come commentatori la Lamborghini e Corsi. Ma le canzoni che vi sono rimaste impresse quali sono, visto che ieri si è svolta la seconda semifinale? Sentiamo una matta, eccola.
1: Prima e assolutamente seconda la Lituania.
0: Croazia e Lituania, che abbiamo sentito.
1: Sì, per prima.
0: Sì, l'abbiamo già sentite l'altra volta, proprio perché loro hanno passato già la prima semifinale. Adesso però abbiamo altre canzoni in gara che sono passate, vogliamo conoscerle meglio. Per esempio, da Cipro arriva Antigoni, nata a Londra da famiglia greco-cipriota, che si è presentata con...

anche volendo. Beh, non è male, teniamola d'occhio, Antigoni. Ma adesso andiamo in Australia, perché una delle favorite dell'Eurovision 2026 è proprio questa ragazza, che è considerata un po' la Laura Pausini australiana. Parlo di Delta Goodrem con

cristalli Swarovski, poi c'erano effetti speciali pazzeschi, fuoco, vento, pianoforte dal vivo. Sicuramente è una che ha fatto tanta gavetta, infatti ha 30 anni di carriera alle spalle, è una pop star in Australia. E adesso conosciamo meglio Alexandra Capitanescu, che invece rappresenta la Romania e che ha vinto Vosé Romanei nel 2023, che sarebbe il nostro The Voice. La sua canzone è Shock Me.

della seconda semifinale e è riuscita a passare. Tra poco ascoltiamo e scopriamo anche altri cantanti, altri artisti che arrivano da tutto il mondo, perché dai, l'Eurovision è anche un po' questo, ci dà la possibilità di scoprire che cosa va, cosa funziona negli altri paesi fuori dall'Italia. 333-2688-688, se c'è stata una canzone che vi ha particolarmente colpito, segnalatecela.

tornato. Ed è tornato insieme a Lazza, però in questo caso Tiziano Ferro con la nuova versione di Perdono su Radio Company. Noi stiamo facendo proprio un giro per il mondo grazie all'Eurovision, andando a scoprire quelli che sono gli artisti più amati negli altri paesi. E allora andiamo a Malta, perché all'Eurovision è stata molto apprezzata la canzone di quest'artista, anche per il mix di inglese, maltese e italiano. Lui è uno degli artisti pop più famosi a Malta, si chiama Aidan con Ben.

fatto che no, canti un pezzo in italiano, bella, almeno per quello che abbiamo sentito. Andiamo in Repubblica Ceca, che ne dite? C'è quest'artista di cui non sappiamo molto, è uno degli artisti emergenti più misteriosi di questa edizione della Repubblica Ceca. Devo chiedere alla mia amica Cristina, che arriva proprio da lì, da Ostrava, magari lei lo conosce. Si chiama Daniel

Crossroads con la protagonista Britney Spears. No, no, però poteva essere, Sì, sembra un po' 90s questa canzone. Allora andiamo invece a scoprire dalla Norvegia chi arriva. Arriva un artista che si chiama Jonas Love, molto amato, anche lui ha partecipato a The Voice Norvegia, molto energico, una grande presenza scenica, soprattutto

0: Dall'altra parte in regia mi dico no, mi fanno che vuol dire? No, non mi dispiace. Anche loro un po' wanna be Maneskin. Wanna be però, perché i Maneskin ce l'abbiamo solo noi.
1: Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Erano tutti esperti, erano chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro era una spedizione scientifica. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Nella zona era stata diramata un'allerta gialla per il maltempo che è ancora in vigore. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare, vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele vicino al confine con Libano, l'annuncio del movimento filo iraniano, mentre delegati di Tel Aviv e Beirut hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Di più. Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro.

0: www.ilvaccinodelle.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Perry, che canterà alla cerimonia d'apertura dei mondiali 2026, appena ritrovata su Radio Company. Noi stiamo andando alla scoperta degli artisti più amati in giro per il mondo, quelli che hanno portato a rappresentare il loro paese proprio all'Eurovision. Sabato sera ci sarà la finale e ritroviamo anche l'Inghilterra. Ce la chiede un'amata del mattinelli: è piaciuta molto la canzone di Look Mum No Computer, quest'artista che ha oltre 10 anni di attività alle spalle, 8 album pubblicati, che è in gara con la canzone Eyes Wide Try.

siamo sempre di mezzo noi. Vabbè, un mischione di lingue, un po' tedesco, un po' italiano, un po' inglese. Vabbè, ma l'Eurovision è così, poi alla fine è una carnevalata. Per questo ci diverte e ci permette di scoprire che musica ascoltano gli altri paesi. Allora andiamo in Germania perché c'è Sarah Engels, che anche lei non ha dovuto affrontare l'eliminazione nelle semifinali perché è un'altra che fa parte dei Big Four. Il

Tra poco parliamo di cellulare. L'avete mai spiato il telefono del vostro partner? Parleremo anche di questo perché c'è un sondaggio che ci rivela delle cose interessanti. Adesso c'è Nait Forte,

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

con Fabulous su Radio Company. Italiani, popolo di santi, poeti, navigatori e persone molto gelose. Ne parliamo tra poco. Vorrei sapere da voi, matti del mattine, è mai giustificato controllare il telefono del partner senza permesso? Sì, no, perché? Messaggi vocali 333-2688-688, a tra poco.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Samurai J, ossessione, il nostro successo del presente e dal passato Rockwell con Somebody's Watching Me. Noi siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... è impossibile da fare.
3: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

City, Self Aware su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti matti del matinè, sono Viviana, dai che è venerdì. Allora, un recente sondaggio condotto su oltre 1000 persone ha rivelato che l'82%

partner. Qual è il motivo principale? Beh, la gelosia o il sospetto di tradimento. Infatti il 53% ha dichiarato di aver trovato contenuti incriminanti o preoccupanti come prove. Quindi molti alla fine hanno detto cavolo, vedi che mi hai tradito. E il partner risponde sempre ma tu che cavolo hai guardato il mio cellulare? Non lo devi guardare. Eh sì, vabbè, ma se io ho trovato... Chi ha ragione secondo voi? È giusto guardare il cellulare del partner, soprattutto nel momento in cui hai trovato quello che cercavi? Come purtroppo spesso succede, perché poi magari non è che per forza c'è un tradimento, però una frasetta, un'allusione, una cosa può essere sempre un motivo che noi consideriamo valido per aver guardato il telefono. Sono soprattutto le donne però ad ammetterlo, cioè nel momento in cui vengono sgamate dicono eh sì, è vero, te l'ho guardato, te l'avevo già guardato prima, o comunque lo hanno rivelato durante questo sondaggio. Gli uomini proprio mentono fino alla fine, fino alla io ho mai guardato niente, ma figurati, l'ho scoperto così per caso, me l'ha detto un amico che mi hai tradito, sì, come no. Allora, un matto del mattino scrive: ciao ragazzi, perché farlo? Hai un motivo valido? Sei possessivo? Lascia perdere, non serve, vivi serena che la vita è breve. Io l'ho vissuto sulla mia pelle, non serve a nulla. Dai che è venerdì! Di venerdì, cioè nel weekend, magari da lunedì a giovedì possiamo guardare il telefono. Nel weekend proprio freghiamocene altamente. Mi vuoi tradire? Vai.

0: mattine tutti a favore della privacy. Il telefono non si guarda, se si arriva a farlo vuol dire che non ci si fida al 100% dell'altra persona, e questo è il problema di base. Beh, però le relazioni, quelle lunghe, no, vanno anche a fasi, a periodi. Magari c'è un momento in cui ti senti più insicura o insicuro, hai dei dubbi e quindi la tentazione di guardare il telefono ce l'hai, poi magari non lo fai. Sentiamo un matto del mattine che ne pensa.
1: Care le mie donzelle, sì, che sia un motivo valido oppure no, si rischia sempre di andare nel penale a fare una cosa così, pertanto è meglio che lasciate stare.
0: È meglio che lasciamo stare, però scusami, se io sono la tua fidanzata, ti guardo il telefono, cioè magari scopro anche qualcosa, che fai, mi denunci? Lo faresti davvero? No, secondo me insomma sono rari i casi in cui veramente il partner va a denunciare la fidanzata o il fidanzato perché gli ha guardato il telefono. Se non scopre nulla, guarda, cioè ci potrebbe pure stare, ma se scopro, che come la mettiamo? Chi è che ha ragione? Comunque tu mi hai tradito. È un argomento insomma che fa molto discutere, per quanto sì, certo, non si dovrebbe fare, però secondo questo sondaggio l'82% degli intervistati italiani lo fa. E come?

0: Déjà vu su Radio Company, dai che è venerdì 15 maggio 2026. Allora, riteniamo tutti sbagliato controllare il telefono del partner, ma poi in tantissimi lo facciamo lo stesso. Sentiamo chi ha da dire una matta del matinè.
1: Nel caso mio è arrivata a casa una multa, ho guardato dove è stata presa la multa e mi sono insospettita. Ho guardato il portafoglio e qua mi blocco.
0: Ecco, quindi tu hai scoperto le corna tramite la multa, non ti è servito nemmeno il telefono. Beh, in questo caso il partner non ti può dire proprio niente. Mi dispiace, hai sbagliato tu, caro mio. La prossima volta parcheggia bene, la prossima volta rispetta i limiti di velocità se non vuoi farti sgamare con la tua amante. Buongiorno Viviana, ci scrive Danna da Udine. Quelli che sono a favore della privacy sono quelli che tradiscono. Lo penso anch'io. Non dovrei dirlo, ma alla fine

hai qualcosa da nascondere, cioè se non hai nulla da nascondere, perché non posso guardare il tuo telefono? Ciao Vivi, secondo me se ti alteri perché ti viene guardato il cellulare è perché hai qualcosa da nascondere, Deborah. Ma infatti non fa una piega. Allora, oggi è venerdì, quindi abbiamo un genio della settimana in qualche modo. Eh sì, è la mia città, Roma, in particolare la prefettura. Stanno a fa un macello, diciamolo. Gestione sportiva e logistica complessa per quanto riguarda questa domenica, veramente caliente a livello di sport. Infatti alle 17 si gioca la finale degli internazionali di tennis. Speriamo che ci siano due italiani in finale, sarebbe bello. E sempre domenica c'è anche il derby Roma-Lazio, che per Roma, voglio dire, è proprio un momento epocale in cui non ci deve essere nulla a disturbare l'evento. E il problema fondamentale è che lo stadio Olimpico e il Foro Italico sono vicinissimi, sono veramente a poche centinaia di metri di distanza, quindi immaginate il casino tra gli spettatori. Tra l'altro ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a vedere la finale di tennis. Poi quindi tanti tifosi, insomma la sicurezza, veramente un macello. Quindi questo derby è stato spostato 18.000 volte, e prima domenica alle 15, e poi lunedì sera alle 20.45, e poi di nuovo domenica alle 12.30. Sarri, allenatore della Lazio, ha detto no, fa troppo caldo, non va bene, insomma un macello. Alla fine sembra che si siano messi d'accordo. Domenica ore 12, la accendiamo? Speriamo.

0: David Guetta, Just Where You Are su Radio Company. No, pensa se spostavano il derby a lunedì sera, che c'era pure lo sciopero dei mezzi, è previsto. I tifosi imbestialiti avevano minacciato di non entrare allo stadio, quindi alla fine si è tornati a domenica alle ore 12. E tra l'altro, tra mercoledì e giovedì scorso, la partita dei quarti di finale di tennis tra Darderi e Jodar era stata sospesa per circa mezz'ora proprio a causa dei fumogeni e dei fuochi d'artificio previsti per la cerimonia di premiazione della Coppa Italia, che è stata vinta appunto in finale dall'Inter contro la Lazio. Quindi questo vi fa capire quanto lo Stadio Olimpico e il Faro Italico siano vicini e si influenzino a vicenda. Quindi cioè, hanno dovuto interrompere la partita per i fumogeni, capito? L'hanno interrotta. L'avete capita, vero?
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Regole sono molto semplici.
1: Allora, se volete provare a portarvelo a casa, dovete rispondere correttamente a una domanda che vi verrà posta e mandare il messaggio scritto al 333-2688-688 col vostro nome, la provincia da dove scrivete e la risposta corretta.
0: La risposta corretta a questa domanda, regia Sharpens. Grazie. Per 50 euro in palio, quale di questi alimenti è tipicamente usato per preparare il baba ganoush? A. Melanzana, B. Zucchina, C. Carota o D. Patata?

0: tornato un Irama un po' più bailarino, un po' bella, più fresco, pronto per l'estate. Il suo ultimo singolo si chiama Cabana, qui su Radio Company. Quando finalmente possiamo premiarvi?
1: Allora facciamo una verifica, perché siamo curiosi di sapere qual è l'ingrediente base di questo piatto.
0: Del baba ganoush, della ganoush, salsa baba ganoush, sì. Tra melanzana, zucchina, papapa o carota. La risposta corretta era la A, melanzana, perché il baba ganoush è questa salsa molto meridionale a base proprio di melanzane arrostite. Poi c'è la tahina, è una sorta di hummus di melanzane.
1: Ah, ok, perfetto. Allora, a portarsi a casa, ad indovinare, a portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro Federica di Udine.
0: Brava Federica. Ale Udin, Federica.
1: Hai vinto, brava.
0: Brave.
1: Allora, ovviamente sarai richiamata dal centrone in questi giorni e avrai la possibilità ovviamente di fare una spesa gratis con noi.
0: Tutti gli altri amici un po' meno fortunati, no problem, perché dal lunedì al venerdì vi potete collegare. Ogni giorno c'è un palio, un buono spesa per voi.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Caro Egidio Ferrante, bentornato in studio.
0: Bentornato Gigi.
1: Eccola lì. Allora, è il momento dei titoli di Company News e sentiamo in anteprima il, ovviamente parliamo degli esteri.
4: Sì, con i 5 sub-italiani morti alle Maldive. Al via il recupero dei corpi, PM di Roma aprono un'indagine, allarme della BCE, rischi sulla crescita per la guerra, la visita in Cina di Donald Trump, poi per la musica sentiremo Ermal Meta che stasera sarà in concerto a Padova, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti copre.

0: Scusa, stavo facendo uno scherzetto a Martino. Eccoci.
1: Allora, questo è Sombre con Homebreaker, successo del presente per il passato. Bobby McFerrin con Don't Worry Be Happy.
0: Ecco, non vi preoccupate, anche se è finito Snack, siate felici perché è finito. Ma anzi, non no, com'era? Non perché è finito, sorridi perché c'è stato.
1: Ah, ok, era chiarissimo questa cosa. Fatene un mantra quotidiano per tutti.
0: Cioè, potrei farci le magliette. Sì, non sorridere. Vedi perché c'è stato. Ci risentiamo lunedì, amici, in teoria, se sopravviviamo al weekend. Giuli Pego, Leo e DJM, grazie a tutti della compagnia.
1: Adesso vi passiamo, ovviamente, passiamo la parola a Gideon Ferrante al momento dell'edizione completa delle 13 di Company News e poi mette Belli Conte.
0: Vi auguriamo un buon weekend, fate i bravi, ciao ciao,
1: ciao.
2: Snack con Leo e Giuli Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Non piangere perché è finita, sorridi perché c'è stato.
1: È la massima delle 12.59.
0: Ciao.
3: Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte dei 5 italiani alle Maldive in un incidente durante un'immersione a 60 metri. Le autorità maldiviane confermano che è stato recuperato un solo corpo nella grotta dove si crede siano gli altri 4. Le condizioni del mare e del tempo potrebbero complicare le operazioni di recupero. Una sesta persona, una studentessa di Genova, era con il gruppo ma si è salvata perché non si è immersa. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli USA Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina, rimarcando il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi. Abbiamo raggiunto importanti intese, ha detto Xi. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. E dallo scoppio della guerra la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro si è incrinata. Così la Banca Centrale Europea nel bollettino economico. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate. Nel mese di aprile l'inflazione segna all'ordo dei tabacchi più 1,1% su base mensile e più 2,7% annua. Così l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni sui prezzi di beni energetici e alimentari non lavorati. Il carrello della spesa sale a più 2,3%. È salito a 24 il bilancio delle vittime dei massicci bombardamenti russi che hanno colpito Kiev nella notte. Lo hanno annunciato i servizi di soccorso, almeno 3 i bambini tra le vittime. I russi rivendicano di aver colpito anche il porto di Odessa, depositi di petrolio e altre infrastrutture. La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto in Sardegna 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e non erano così dichiarate al fisco italiano. L'operazione Red Jack ha battuto a tappeto i porti sardi, il valore delle barche è di 48 milioni di euro. Allerta gialla oggi per il rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Lo indica un'allerta meteo della Protezione Civile. Fino a domani ci saranno precipitazioni sparse al centro. Permane il crollo delle temperature. Per un miglioramento bisognerà aspettare domenica. Parliamo ora di musica. Prosegue in tutta Italia il Live Club 2026 di Ermal Meta, il tour nei principali club italiani che stasera farà tappa all'Hall di Padova. Sentiamo dal cantautore cosa dobbiamo aspettarci da questo spettacolo.
5: È uno spettacolo molto elettrico perché ogni posto ha la sua energia, i club hanno un'energia diversa e particolare rispetto a tutte le altre venue. È un concerto ad alto decibel, diciamo. Le chitarre elettriche la fanno un po' da padrone.
4: Senti, ovviamente ci saranno i tuoi successi, ma anche dei brani del tuo ultimo album, Funzioni Vitali. Sì. Possiamo definirlo un viaggio nel tempo, ma anche nell'interiorità, viste le tematiche?
5: Assolutamente sì, ci sarà tutto il mio ultimo album, praticamente tutto, più canzoni che sono state importanti per la mia carriera, insomma. Quindi ce n'è veramente per tutti i gusti, ci sono sia momenti molto intimi e momenti anche molto energici.
4: C'è qualcosa che ti ha dato lo spunto, una scintilla per questo tuo nuovo album?
5: quando ci si approccia ad un album si prendono le misure di quello che si ha intorno e si ascolta anche se stessi, poi non c'è qualcosa nello specifico. Il tema del tempo da una parte come nostalgia di un passato che appare migliore e dall'altra come monito sul fatto che comunque il passato tende ad apparire più bello a volte di quello che effettivamente è stato. Forse questa, diciamo, è stata la scintilla. Ecco, poi dopo ci si approccia al scrittore delle canzoni volta per volta, no?
4: Benissimo, hai delle novità per quanto riguarda i singoli?
5: Guarda, è già uscito il mio nuovo singolo che si chiama Calma Metafisica, potete ascoltare ovunque, insomma, su tutte le principali piattaforme.
4: Benissimo, Ermal, io ti saluto, ti ringrazio, in bocca al lupo per la data.
5: Grazie
4: di Padova, per il tour e per l'estate che immagino sarà bello impegnativo.
5: Sarà molto impegnativo, ma non vedo l'ora. Grazie a tutti voi, ci vediamo all'Hall di Padova.
4: Lo sport, tennis, a Roma cresce l'attesa per le semifinali degli internazionali con due italiani in campo. Si comincia con la sfida tra Darder e Ruud, poi toccherà Sinner contro Medvedev. Per il Giro d'Italia, prima vittoria italiana con Davide Ballerini che si impone a Napoli. Eulalio resta in rosa. MotoGP, Alex Marquez in testa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna. Lo spagnolo su Ducati precede Martin e Di Giannantonio. Quinto Bezzecchi. Infine per il calcio, il derby di Roma e le altre quattro gare che vedono impegnate squadre coinvolte nella corsa Champions si giocheranno domenica a mezzogiorno. Il meteo, piogge su gran parte delle regioni settentrionali, in particolare sul settore centro-orientale, da Piemonte orientale a Lombardia fino al Friuli Venezia Giulia, neve sulle Alpi oltre i 1500 metri. Al centro tempo instabile, soprattutto sul versante tirrenico, con rovesci e temporali, poco nuvoloso a sud, temperature in calo. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il bellico

0: che mi hai oggi particolarmente. Hai fatto i gargarismi?
1: Era allegria, no?
0: Sì.
1: Volevo esprimere questo tono di Young Wild and Free, no?
0: Allora esprimiamo questo tono.
1: Dai, che venerdì è il 15 di maggio 20.

0: quando ti si va a rompere?
1: Non lo so.
0: Il telecomando del cancello elettrico, secondo te?
1: Oggi?
0: Nei giorni di sole?
1: No.
0: Nei
1: no.
0: giorni in cui splende alto il sole?
1: Vabbè.
0: Quando
1: dai.
0: È che te non ti si apre più il cancello
1: questa
0: elettrico?
1: Questa cosa, non riuscivi ad entrare in radio?
0: No. No, in radio non ho nessun problema.
1: Cioè, nel parcheggio della radio.
0: No, non riuscivo a uscire da casa proprio.
1: Ah, da casa?
0: Era
1: intrappolato a casa.
0: Era intrappolato a casa. Sono dovuto smontare, aprire il cancello a mano, chiudere il cancello a mano. Perché quando ti si smagnetizza. Perché mi si è smagnetizzato il telecomando.
1: Che poi è un termine un po' boomer dire che ti si è smagnetizzato il telecomando.
0: Si è perso il codice, per dirtela in tutti.
1: L'avete cercato insieme?
0: L'ho cercato in giro, ma non si
1: trova. Io immagino che tu hai un telecomando.
2: È tutto molto interessante.
1: Un telecomando con i piedini. Giriamo la ruota, va. Che aiuta a cercare. Ah, ragazzi.
3: Primo.
1: What a fucking Friday.
0: Primo.
1: Mi passa la busta, grazie.
0: Eccola.
1: Molto gentile.
0: Prego.
1: Allora, oh, che bello oggi. Oggi parliamo di sport.
0: Deriva dagli internazionali di tennis.
1: Sì, ci sono gli internazionali di tennis a Roma. Che ho intravisto qualcosina.
0: Sì.
1: Ovviamente in Piazza del Popolo a Roma hanno allestito, per chi non c'aveva voglia di spendere 200 euro per andarsi a vedere una partita.
0: Sì.
1: Che i biglietti, sì, ci sono quelli da tipo 100
0: 50.
1: Euro.
0: Ah.
1: 50, 100, però sono spariti dopo 6 nanosecondi. E in orari, ovviamente, se tu però vuoi vederti tipo in campo centrale una partita random,
0: sì.
1: 180 euro venerdì sera,
0: normale.
1: Te lo dico, a testa.
0: Normale.
1: Detto questo, c'era questo campo invece in Piazza del Popolo, in Terra Rossa, proprio dove si allenavano le superstar del tennis internazionale. Detto questo, il quesito di oggi riguarda lo sport e riguarda i grandi eventi. C'è un grande evento a cui avete partecipato?
0: Sportivo.
1: A cui avete partecipato o a cui avete sognato, sognate tuttora di poter partecipare? Che ne so, andare a vedere appunto una finale con Sinner agli internazionali BNL di Roma.
0: Io sognavo di andare a vedere la finale dell'Inter contro il Paris Saint Germain, per fortuna non sono andato.
1: Meglio, mi ricordo quell'anno lì che avevi anche tipo dei biglietti super fighi.
0: Per fortuna non sono, ti dico, non
1: e
0: sono
1: sei
0: andato.
1: Rimasto qua.
0: Sarebbe stata un'agonia.
1: Immagino che sarebbe stata una sofferenza. Quindi, eventi sportivi che avreste o avete visto, eventi sportivi straordinari che avete visto o che sognate di andare a vedere. 3332 688 688.

0: Quindi come sempre Bini e Martini e Rise Soul Provider assieme alla voce di Michelle.
1: Lo stile, la classe e l'eleganza.
0: Esatto. Questo è il Belli Conte 4.0, un programma fatto di stile, classe ed eleganza. Oggi parliamo di sport.
1: Sì.
0: Può essere il tennis, può essere il calcio, ma anche tantissime altre cose. Aspetta,
1: Ce la fai? Io te, c'è una regola, non si mangia.
0: Mangiare prima di parlare, esatto. Allora, dicevo, qual è l'evento?
1: Sì.
0: L'evento top sportivo a cui avete partecipato oppure al quale sognate di partecipare? 3332688688.

0: nelle splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: puntata frizzante del venerdì.
1: È arrivata una bella fotografia, una bella immagine di qualcuno che scrive: eravamo al centrale questo mercoledì. Tra l'altro fotografia molto molto carina di tutti e due al centrale, e non un tempo splendido, direi.
0: Vedo un po' di nuvolicchie.
1: Molto ma molto bello, però veramente caro. Ciao Radio Company Max, grazie per la fotografia.
0: Però sono quelle esperienze che effettivamente merita fare una volta ogni...
1: Anche perché io me lo ricordo ancora quando sono andato a vedere Flash in Mido, quindi New York, ti resta per la vita.
0: Ti resta per la vita, certo, immagino. Va bene ragazzi, sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ciao Radio Company, io ho partecipato ad un Guinness World Record in Francia a Chamblay, 456 mongolfiere nel 2017.
0: Bello.
2: Meraviglioso.
0: Bello. Qualcuno potrebbe magari sollevare un cartellino rosso, non è il cabello ignoranti, ma quasi, dicendo: ma il mongolfiere non è uno sport. E invece... Stefano Conte, che è un pignolo come mai.
1: Sono andato a verificare, è considerata un'attività molto sportiva. Tra l'altro c'è il ballooning, che forse non conoscete. Dove bisogna governare alla grandissima la mongolfiera e andare a centrare anche degli obiettivi. Quindi è considerato sport a tutti gli effetti.
0: Quindi se c'è un vicino che ti sta sui maroni, tu gli piombi sulla testa con la mongolfiera e dici: guarda, mi stavo esercitando al ballooning, non è colpa mia. Va bene, sentiamo che abbiamo ancora il citofono pronto. Pronti, partenza, via!
1: Sentiamo. Aspetta, se trova il citofono.
0: Vediamo un po'. Attenzione. Eccolo là, c'è il citofono. Sento della musica. Sento del reggaeton. Cosa ci fa qua, caro Moro?
1: Ho sentito che state parlando di eventi sportivi. Ovviamente io sono il re delle manifestazioni sportive. Partecipo a tutti. Facciamo un DJ set di quelli speciali con la musica reggaeton.
0: Beh, effettivamente sì, va a vedere gli eventi perché ci lavora come DJ.
1: Esatto.
0: Per esempio?
1: Ma ci sono diverse maratone.
0: Più recente?
1: Ho partecipato a diverse maratone.
0: Bello. La Venice Marathon, immagino.
1: Assolutamente no.
0: Com'è?
1: Quella è per poveretti.
0: Come per poveretti? È bellissima.
1: È una roba proprio per poveretti.
0: Ma dai, l'abbiamo
1: noi facciamo la Campo
0: noi.
1: San Polo, Campo San Polo.
0: Com'è? Campo San Polo.
1: Si parte dal rione Campo San Polo, si va tutto il giro di Venezia e si ritorna al Campo San Polo. Tra l'altro fermandosi ai Cicchettini.
0: Ah, interessante. Ma no, ma che maratona è?
1: Era di quelle maratone. Vada lei a bere due o tre De Vin.
0: Si chiama Baccaro Tour, però.
1: No, per noi è

0: con l'appuntamento dedicato oggi ai grandi momenti sportivi.
1: Ciao ragazzi, io ancora un 6-7 anni fa sono andato a vedere il Gran Premio a Monza e devo dirti che è stata un'esperienza veramente unica. Faticosa,
0: bello,
1: perché è impegnativa quando vai a vedere un Gran Premio di quelle portata, perché comunque ti impegna per più giorni, però sicuramente un'esperienza da rifare.
0: Secondo te Pratone o Tribuna?
1: Non ha scritto, però visto che ha scritto serata in tenda, presumo Pratone.
0: Allora Pratone. Curva. Si comincia venerdì sera e poi dopo si finisce domenica, è tutto molto
1: A proposito
0: bello.
1: Di eventi sportivi a cui uno è partecipato, uno forse molto facile a cui partecipare, ma perché semplicemente passavano per il suo paese ed è stato anche lì emozionante, è il Giro d'Italia.
0: Ah ok, bello.
1: E quindi ogni volta che c'è l'occasione, però lui va con gli amici e si ferma diciamo sui passi dolomitici, ne ha fatti due o tre di passi dolomitici, non mi ha scritto se erano quelli storici oppure quelli recenti.
0: Come Mormoron secondo te?
1: Con cosa, scusami?
0: Come Mormoron secondo te ha fatto i passi dolomitici fermandosi a mangiare la polenta?
1: Ancora a proposito di eventi sportivi, c'è qualcuno che è andato al Mugello là per
0: bello anche lì motomondiale, forse
1: motomondiale.
0: Chi c'è al citofono? Attenzione. Oh, una puntata sorpresa della nostra teleweb radio novella. Chissà che cosa è andata a vedere la nostra meravigliosa Samantha and Family di sportivo. Ma ti aspetti tu?
1: Non lo so.
0: Scopriamo.
2: Ciao belli Conte, io ho sognato nel 2021 di andare a vedere Federica Pellegrini nei campionati italiani in vasca corta di Riccione. Ciao belli Conte.
0: Bello.
1: Nel senso, allora c'è una cosa complicata. Dimmi. Quindi c'è andata?
0: No, non c'è andata secondo me.
1: Ha solamente desiderosa di andare.
0: No, perché non supera i confini del suo. Hai capito?
1: Capito. Cioè, quindi
0: quando faranno i campionati in vasca corta a Polo Viro.
1: Ok. Però non più con la Pellegrino.
0: La Pellegrini.
1: Pellegrini, abbiamo detto Pellegrino o Pellegrini?
0: Pellegrini. Federica Pellegrini.
1: Federica.
0: Salutiamo chi ci ascolta anche di solito. Federica Pellegrini.
1: In vasca corta.
0: In vasca
1: corta. Ha sognato di andare.
0: Incinta.
1: Vabbè.
0: Vabbè, che bello, a tra poco.

0: Chelsea Dagger de Fratellis, attenzione, eventi sportivi grandiosi, galattici, fantastici a cui avete partecipato oppure ai quali sognereste di partecipare. Certo. 3332 688 688
1: Radio Company Belli Punto Show 4.0 Spot. Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Il nuovo singolo di Elisa si chiama Amore è, su Radio Company. 15:44, battute finali per questa puntata, frasi che potete dire sia a letto che al supermercato, e abbiamo altre cose da farvi sentire.
1: Sentiamo. Come spessore va bene un dito?
0: Certo.
1: No, faccia due dita.
2: Due
0: bene,
2: dita è
0: okay.
2: Sempre comodo.
3: Poi va bene. Appoggi pure la zucchina sulla patata.
0: No, ma dai ragazzi, così proprio. Abbiamo detto va bene, sì, ma non dovete essere proprio.
2: Vabbè, uno.
0: Nessuno lo direbbe mai al supermercato. Cioè, non lo so.
2: Gli esperimenti, dai.
0: Si potrebbe dire in entrambi i casi, scrive Luca. Ma è sempre venuto così tanto? Che ci può stare effettivamente,
2: tanta
0: poi
2: roba.
4: Scusi, io lo preferisco stagionato.
0: Quanti anni,
2: quelli
0: signora?
2: Quelli da casa di riposo.
0: Quanti anni,
2: dai,
0: signora? I grandi proprio. Ervis scrive: troppa fila, faccio prima con il self-service, le casse automatiche, no?
2: Vabbè, okay. Poi Loris da Verona dice: dai, sono sempre qua, fammi lo sconto.
0: Infatti, dai. Bene, amici, grazie, ottima fantasia, frasi che sicuramente riutilizzeremo in qualche contesto, da capire come e da capire se effettivamente.
2: Ma dove?
0: No, al supermercato qualcosa.
2: Ti arriva uno schiaffone incredibile.
0: Sì, no, infatti, no, non possiamo dire. Però grazie, bravi con la fantasia.

0: Quasi alla fine della puntata di oggi, in questo venerdì dove stiamo sperando nel miracolo del sole, ma niente.
1: Purtroppo il miracolo del sole che non avverrà. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi e come al solito ci sentiamo tra poco per dirci adios.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Lui è Comrade Hug Yourself, l'ultima di oggi, che ci dice buon weekend.
1: Buon weekend, ma l'auguriamo ciao anche i brutti ma simpatici, che sono ben contenti di prendere il nostro posto. A lunedì, amici.
0: Quasi puntuali.
2: Ringrazio mio signore, non ho più paura. I fiscali di Radio Company.
1: Sì, le 16:02.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: All Time High qui a Radio Company, quando sta per iniziare quando? L'ultima puntata della settimana di Brutti ma Simpatici.
1: Beh, è stato giusto, hai detto delle cose giuste, bravo.
0: Grazie.
1: Bene, adesso ti mandiamo un premio e anche la sigla, dai.
0: Sì.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora.
2: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
1: Perché tutto sommato questo è sempre un lavoro dove, diciamo, vige la disorganizzazione. Mm. Ma in realtà almeno qualcuno deve essere preciso ogni tanto. E nel gruppo tu sei l'uomo preciso. Io invece sono quello disorganizzato.
0: Esatto, che fa strano, perché in realtà tu fai un, diciamo, il tuo primo lavoro. Sì. È un lavoro nel quale tu devi essere assolutamente preciso al millimetro.
1: Sì, faccio il chirurgo.
0: Sì, l'allegro chirurgo.
1: Dai.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao anche a Gianluca Pacini, eccezionalmente parlando in regia.
0: Oggi non c'è Gimbo.
1: Oggi non c'è Gimbo, Gimbo se n'è andato e non ritorna.
0: Tornerà
1: più. No, si torna la settimana prossima.
0: Va bene,
1: in ogni caso, cari ascoltatori, buon pomeriggio a voi, brutti ma simpatici, zero problemi,
0: zero discussioni.
1: Questo è il nostro mood che ci accompagna, soprattutto oggi che nonostante tutto è un venerdì.
0: Esatto, meteoropatici all'ascolto, non vi preoccupate, ci siamo qui noi.
1: Assolutamente, fino alle 18.

0: con Self Aware qui a Radio Company. Che cos'è questa? La giornata porta il tuo cane al lavoro?
1: Esatto, sì, c'è la Minnie qui oggi in via del tutto eccezionale, sì, esatto. Soltanto per un paio d'ore.
0: Ok, diciamo. Adesso allora gli speaker cani sono tre.
1: Assolutamente, pure anche lei, se diciamo. Lei non parla.
0: No.
1: No, però non le ho insegnato bene a riconoscere, diciamo, a parte che non è molto loquace.
0: No,
1: no, solo con i gatti, diciamo che
0: vabbè, insomma,
1: ha instaurato
0: è una cosa
1: questo
0: veramente atavica, diciamo.
1: Sì, assolutamente sì. Io vorrei invece
0: come fa a farti capire, tipo, che ne so, la devi portare fuori? Farà qualcosa, no?
1: Sì.
0: Cosa fa?
1: E si mette davanti alla porta.
0: Ah, basta, sta lì, aspetto, dice niente.
1: Ti guarda e cosa vuoi che faccia? Ti guarda.
0: Ti guarda uno sguardo.
1: Non è uno di quei cani che si presenta tipo davanti a te con il guinzaglio in bocca.
0: Ok.
1: Anche perché c'è tipo a 2 metri d'altezza, quindi farebbe anche fatica un po' ad arrivarci. Io vorrei attirare l'attenzione su quello che sarà alla fine il main event di oggi, cioè il nostro gioco Cervelli in Fuga.
0: Sì.
1: Che essendo venerdì darà l'opportunità di regalare, di provare a vincere 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli con la categoria che rimane, che è micronutrienti. Tra l'altro posso anticipare che la domanda è anche discretamente facile.
0: Beh, anticipa anche la risposta, visto che ci
1: vuoi
0: sei.
1: Vuoi che te lo dica? La risposta è na.
0: A tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Ora invece ci occupiamo della bellezza maschile.
0: Bellezza maschile.
1: La bellezza maschile.
0: Di cui tra l'altro in questo studio siamo totalmente sprovvisti.
1: Cioè siamo sprovvisti. Non è a zero, proprio meno, sì, sì, cioè sì. Proprio meno, va bene.
0: D'altronde il programma si chiama proprio, cioè non dice una bugia quando dice brutti.
1: Siamo sinceri noi.
0: Sì.
1: Allora, crescono in modo sensibile, decisamente sensibile, quelle che sono le richieste di interventi di chirurgia estetica, chiamiamoli leggeri, da parte degli uomini. Quindi in questo caso si parla di Botox, ok? Che diciamo è stata coniata un'espressione un po' al maschile per questa cosa. Infatti l'hanno chiamato Brotox, cioè bro da bro, bro.
0: Pensavo Brutox.
1: Esattamente, no. Allora ci sono persone di qualsiasi tipo, non so, dei manager ad esempio, ma anche qui leggo padri di famiglia che scoprono i filler grazie ad Instagram, perché vogliono essere un po' più, apparire un po' più riposati, più rilassati, più freschi, anche più giovani, diciamo la verità.
0: Sì.
1: Ok? E in un mondo dove effettivamente l'immagine...
0: L'immagine conta,
1: cioè,
0: conta tantissimo.
1: Cioè, volente o nolente, hanno cominciato loro con i filtri.
0: È vero, è vero. Hanno cominciato le signore con, e le signorine con i filtri, e il maschio si è accodato.
1: Esattamente. Allora, il 92% dei chirurghi plastici ha pazienti uomini, che rappresentano, leggo, il 16% del totale.
0: Okay. Certo che c'è sempre un 84% di donne.
1: Sicuramente, diciamo, si va dall'altra parte per la maggior parte dei clienti, però comunque è una percentuale in ascesa. Se tu ci pensi, fino a un po' di anni fa, per un uomo farsi il Botox era una cosa abbastanza rara. Cioè, non si ricorreva a queste cose qui,
0: no?
1: Cioè, l'uomo chi se ne frega, vabbè.
0: L'uomo
1: così
0: non deve chiedere mai.
1: No, è così, insomma. Però, vabbè, insomma, la regola sarebbe quella che, cioè, normalmente la frase che viene chiesta è: basta che non si veda. Cioè, basta che non si noti il fatto che io ho fatto qualcosa.
0: Ah, chiaro, anche se alla fine un po' si nota. Ad esempio, quando tu hai fatto la mastoplastica additiva, cioè, dai, era abbastanza evidente. Che bel seno.
1: Oh, guarda, c'è un'auto che esplode là fuori.
0: Sì,
1: chissà di chi è quella macchina lì. Oh.

0: Wally Child qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi,
1: zero discussioni,
0: molto bene. E adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura la tragedia delle Maldive in cui sono morti 5 italiani durante un'immersione. Il primo corpo recuperato ieri sarebbe quello della padovano Gianluca Benedetti, secondo quanto riferito all'ANSA da una fonte locale a Malé. L'ambasciata d'Italia Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani che hanno partecipato alla spedizione. Le ricerche dei cadaveri sono difficoltose a causa del mare mosso e delle avverse condizioni meteo e dovrebbero riprendere domani. La Procura di Roma intanto apre un'indagine. A voi la linea.
1: Arrivano Tiziano Ferro e Giorgia. Radio.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Warren con Fever Dream qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove è vero che adesso ci fermiamo.
1: Sì, ma tra poco faremo forse un po' di Amarcord, forse.
0: Forse?
1: Già troppo?
0: Non hai deciso?
1: Dici troppo? Sì, c'è una cosa molto interessante.
0: Ma la facciamo.
1: Che riguarda una roba che un po' mi dispiace, e quando mi dispiace un po' una cosa magari...
0: In che senso ti dispiace?
1: Dopo ne parliamo, dai.
0: Ah, non vuoi anticiparmi niente?
1: Se
0: vabbè.
1: Fermi lì, dai.
2: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: La più bella del mondo qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove è arrivato il momento per l'ultima volta questa settimana di trascorrere una mezz'oretta insieme a chi ci sta ascoltando.
1: Sì, sì, a casa vostra proprio.
0: Esatto,
1: ci vediamo, apriamo il frigo, ci prendiamo un succo.
0: Con le scarpe sul divano.
1: Esatto, sì. Allora, Playmobil, te ricordi Playmobil?
0: Sì, certo.
1: È molto bene. Tra crisi e rilancio, chiudono tutti gli stabilimenti tedeschi, ma la sfida riparte dal calcio, perché vogliono un po', diciamo, introdurre i personaggi legati al mondo del calcio.
0: Sì.
1: Ok, le situazioni legate al mondo del calcio. Allora, sicuramente un gioco che negli ultimi anni è rimasto un po' in sordina, no? C'è sempre stato questo dualismo Playmobil e Lego.
0: Sì, anche Lego.
1: Sono due cose diverse.
0: Sì, però anche Lego ha avuto un momento in cui stava veramente per toccare, esatto, per raschiare il fondo del barile, sì, come ci piace dire molto
1: esattamente.
0: Spesso.
1: Esattamente. Poi, insomma,
0: si sono ripresi.
1: Sì, sono ripresi decisamente ripresi. Quindi auguriamo la stessa cosa a Playmobil, perché vedere sparire un gioco che alla fine è da tanti decenni che è lì, è presente, dispiace sempre.
0: Spiazze.
1: Allora, io ce l'avevo da piccolo i Playmobil, ok? E le mie figlie ogni tanto me li chiedono, quindi in realtà sì, non capisco, però è ovvio che poi c'è il mondo intero, no? Quindi insomma sono sfide che vanno giocate un po' dappertutto.
0: A dire il vero, no, non tanto. Né Lego né Playmobil,
1: no,
0: non c'avevo molta pazienza di stare lì con i mattoncini.
1: Va bene, invece ti chiedo, qual è il gioco al quale da piccolo eri più affezionato?
0: La battaglia navale elettronica.
1: C'avevo
0: proprio, cioè, c'avevi i tasti, le cose, la programmavi dove avevi messo le barche, bello.
1: Io ti dico, mi ricordo molto volentieri il Tricky Traps.
0: Che roba è il Tricky Traps?
1: No, te lo ricordi il Tricky Traps?
0: Cos'è, quella specie di flipper a mano?
1: No, non è proprio così, però sì, sempre con una pallina si gioca. È una sorta di percorso che tu devi far fare questa pallina senza, diciamo, farla cadere nella corsia dove perdi.
0: Ah, è quelli che fanno fare alle scimmie adesso, ho capito. Sì, ho presente.
1: Ma dai, non è proprio così. Allora, 333-2688-688, scritti o vocali, raccontateci. Qual è il gioco al quale da piccoli eravate più affezionati? Cioè, quel gioco che magari non è quello che insomma prestavate molto volentieri, perché era proprio un gioco a cui tenevate moltissimo.
0: Esatto, okay. E non c'è un gioco, non esiste un gioco per bambini che si chiami vagina, patata, eccetera eccetera. Lo dico per i malati sessuali che ci ascoltano.
1: È vero. Cioè, evitate, quelli che giocavano al dottore.
0: Esatto,
1: così.
0: No.
1: Cioè, parliamo proprio di giochi veri e propri. 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali. Qual è quel gioco al quale da piccoli eravate veramente affezionati?

0: Faithless ripreso in questa versione. Simone e Valeria, Valeria e Simone si sposano a giugno. Il padre di Simone, 70 anni, negli ultimi anni ha detto e fatto cose che Valeria non ha perdonato. Niente di legale, ma commenti veramente pesanti. Una lite seria, un Natale rovinato. Simone vorrebbe invitarlo, ma lei non vuole. E quindi il giorno del matrimonio, scusate, appartiene a chi si sposa o ci sono obblighi familiari che vengono prima? Sentiamo chi c'è.
1: Obblighi familiari, ma stiamo scherzando?
0: Ok.
1: Assolutamente no. Lei però dovrebbe parlare con suo futuro marito e dirgli: guarda, io non lo voglio. Mm-hmm. E amen. Lui non è obbligato. Siamo obbligati e costretti solo a morire. Niente altro siamo obbligati. Tutto si fa per la scelta. Non va bene? Non viene.
0: Va bene, allora. Portugal de me.

live in the moment nel nostro pomeriggio. E allora questa battaglia, che poi non dovrebbe essere una battaglia perché dovrebbe essere il giorno più bello per due persone che insomma convolano nozze, però c'è questo suocero che non si è comportato benissimo, insomma ha fatto anche a litigare a Natale. Da qui vi abbiamo chiesto il quesito di oggi, l'argomento. Parto da un'idea che devono avere entrambi una bella testa dura, difficilmente in queste situazioni il responsabile è uno solo. Il matrimonio di certo non è domani, un incontro prima per cercare di appianare si potrebbe tentare. Il compagno giustamente, se vive la famiglia in modo diverso, gli dispiace. Il matrimonio è uno dei giorni più importanti della vita. Questa è la mia opinione, queste prese di posizione ferree mi sembrano esagerate. Il dialogo costruttivo è sempre la miglior cosa. Si cerca di trovare il dialogo, però se lei, cioè, se l'è attaccata al dito, secondo me è difficile anche portarli al tavolo insieme. È più difficile che trovare una pace fra due nazioni. The Colors con Rolling Stones.

0: Marvin gli piacciono i Rolling Stones perché c'è il bacio sul collo. Secondo me è più per il bacio sul collo, che gli ha regato anche la moto, penso. Va bene, sono i The Colors con Rolling Stones. Siete nel nostro pomeriggio, nella nostra serata per tutti in lista. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Company, ciao Conte. Sarebbe interessante capire il padre cosa pensa, se vuole partecipare, se non vuole partecipare, se è disposto a chiedere perdono magari alla sposa. Questo mi piacerebbe capire. Roberto da Rovigo.
0: Ciao, il padre vuole partecipare. Il padre vuole partecipare anche perché il padre ha 70 anni e quindi dice: non so quanti altri matrimoni potrò assistere nella mia vita, però dice voglio sicuramente assistere al matrimonio di mio figlio. È che si è comportato male nei confronti di Valeria e Valeria non lo vuole, cioè perché ha fatto litigare loro, ha fatto litigare loro due, ha mandato all'aria il Natale, insomma l'abbiamo sintetizzata dicendo che questo padre non è gradito dalla sposa, ovviamente è il papà dello sposo, e quindi in questo caso come ci si comporta il giorno del matrimonio? Appartiene a chi si sposa oppure ci sono obblighi familiari che vengono prima, quindi l'idea che il suocero sia presente. Noi ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, sarà ancora tutto in lista.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Becky G, bellissima Becky G, insieme a Topic, Just to Funk, Can We Live, brano del passato, brano del presente, siamo in pieno tutti in lista e sentiamo chi c'è in lista con noi adesso.
1: Io credo che il matrimonio serva a condividere con le persone a cui vuoi bene un momento di felicità e di gioia, con le persone a cui vuoi bene e persone a cui fa piacere che ti sposi. Visto e considerato che questa persona non ha piacere che voi vi sposate, è evidente che non va invitato al matrimonio, perché appunto non vuole festeggiare nemmeno lui.
0: Pur essendo la figura paterna del figlio, cioè di Simone, non di Valeria, quindi è Valeria che non lo vuole, Simone lo vuole. Fra un attimo avremo un messaggio di qualcuno che veramente non ha invitato il proprio padre, però, in questo caso al matrimonio. Fra pochissimo, adesso controlliamo loro. Le 19:03 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Deluse dall'esito del bilaterale Trump, Xi Jinping e preoccupate dallo stallo nella crisi di Hormuz, le borse europee girano tutte in rosso e anche Wall Street parte in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,9% circa. Salgono ancora intanto i prezzi dei prodotti energetici. A New York il WTI sale del 3,09%, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37%, su anche le quotazioni del gas. E trainata proprio dal caro energia, l'inflazione in aprile rialza la testa, l'indice nazionale di prezzi al consumo rivela l'Istat registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese con l'azienda. Ben 1.700 gli esuberi annunciati. Da Laura Supino, buona serata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: serata, una giovanissima Elodie in questo caso che abbiamo ritrovato per Tutti in Lista. E come annunciato sentiamo questa amica che non ha invitato il padre al proprio matrimonio.
1: Ciao company, allora io mi sposerò a dicembre di quest'anno,
0: sì,
1: e ho deciso di non invitare ad esempio mio padre invece, perché si è comportato male con me,
0: sì.
1: Mio amoroso invece mi ha detto che se decido di farlo partecipare alla mia decisione, sì, lui si sentirebbe comunque a disagio. Però che la decisione rimanga a me, quindi nel caso specifico che state appunto di cui stiamo parlando, mm-hmm, penso che sia doveroso comunque lasciare diciamo la scelta diretta al figlio, ecco.
0: Al figlio. Ok, quindi in questo caso abbiamo capito, lei ha preso la scelta per nei confronti di suo padre e dice: visto che è Simone che vuole il papà e Valeria che non lo vuole, per quanto si sia comportato in maniera diciamo spregevole nei confronti di Valeria, se Simone vuole avere il papà al matrimonio deve accettare l'idea del figlio, non l'idea di Valeria, pur essendo la futura moglie. Noi abbiamo ancora della musica da farvi ascoltare, c'è quella di Mick con Fabulous.

0: al padre, insomma, il giorno del matrimonio appartiene a chi si sposa o ci sono obblighi familiari che vengono prima? C'è anche chi ha scritto: a chi si sposa senza dubbio, si va a festeggiare gli sposi, non le famiglie, tutto il resto è politica e mediazione. Emanuele di Treviso, che ringraziamo. Siamo arrivati in chiusura dell'argomento di Tutti in Lista, ma fra poco ritorniamo insieme perché dovete scegliere una canzone, il momento Happy Vibes.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

Mars, Bruno Mars, che adesso è impegnato nel suo tour, dovrebbe arrivare anche da noi in Italia prossimamente, c'è una grande attesa, insomma, dopo anni che lo aspettavano con il nuovo lavoro. Intanto ha partecipato a 25.000 singoli, adesso che è uscito il suo nuovo album è attesissimo in giro per l'Europa, in giro per l'America, in giro per il Canada, in giro ovunque praticamente. Attenzione, perché siamo arrivati invece all'Happy Vibes, in questa serata di Tutto in Lista abbiamo tre pezzi da farvi ascoltare, nel senso che vi diamo un piccolo assaggio, non è che li facciamo sentire tutti e tre. Fra questi tre voi scegliete quello che andrà in onda fra poco, pezzo A, pezzo B o pezzo C. La votazione è sempre nello stesso modo, tramite WhatsApp al 333 2688 688. Pezzo A di stasera, LMFAO, Sexy and I Know It.

0: like that.
1: And that's the way it
0: Ovviamente nella versione contro Jason Evans, Run DMC come pezzo B, It's Like That, pezzo C, Europe, The Final Countdown. It's the final countdown. Quale vince? Ma quale vincerà stasera? Quale vincerà? Pezzo A, LMFAO, pezzo B, Run DMC insieme a Jason Evans, oppure pezzo C, Europe con The Final Countdown? Lo scegliete voi con le vostre preferenze. Intanto abbiamo Soleroy con Call It.

0: praticamente partita, ragazzi, ve lo dico. Ha vinto a mani basse The Final Countdown degli Europe. Già dai primi istanti avevamo capito che sarebbe stato il pezzo ascoltato, tanto che degli amici stessi mi hanno detto: non c'è gara, dai, stasera non c'è gara. Hanno vinto questi svedesoni che abbiamo risentito ancora una volta, gli Europe con The Final Countdown. Mentre da un gruppo straniero passiamo a un gruppo italiano per quanto riguarda la new track di stasera. Era da qualche settimana che erano comparsi a Londra, a Madrid, a Roma, dei cartelloni enormi con uno dei pinguini tattici nucleari con scritto accanto: sorry, scusa, lo siento. E tutti si chiedono: ma che cavolo è sto cartellone con uno dei pinguini tattici messo con questa frase? Beh, adesso lo svegliamo, anche perché è arrivato il momento di sentirlo. Il nuovo singolo dei pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Siento, i Pinguini Tattici Nucleari, che sono arrivati con questo nuovo singolo che insomma anticipa tutto quello che arriverà prossimamente per quanto riguarda i Pinguini Tattici Nucleari. Noi invece siamo già pronti per le news insieme a Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Sospese alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti ieri durante una immersione in una grotta sottomarina. A quanto si apprende, uno dei 5 corpi recuperato ieri è del padovano Gianluca Benedetti. Le ricerche ad alto rischio a causa del maltempo riprenderanno domani. Altri 20 italiani che hanno partecipato alla spedizione stanno ricevendo assistenza. Sulla tragedia indaga la Procura di Roma. La prima fase dell'ultima proposta avanzata dall'Iran sul programma nucleare è inaccettabile, così Donald Trump di ritorno dalla visita in Cina. Il tycoon ha affermato che con l'Iran non avrà più molta pazienza. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Araghchi riferisce che il suo governo sarebbe pronto ad accogliere gli sforzi della Cina sulla pace. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app
2: Radio Company. Spot. Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

Miles, che insomma è da un po' di settimane che ci accompagna nelle nostre serate, nei nostri pomeriggi, all'interno di Tutti in Lista su Radio Company. Siamo arrivati al venerdì e in questo 15 di maggio 2026 ritorniamo a giocare con un effetto che era da un po' che non scoprivamo più, perché vogliamo conoscere un po' quella che è la vostra affinità. Però per scoprirla nel fine settimana utilizziamo un sistema che di solito dà sempre un risultato abbastanza credibile, cioè quello dei numeri. Perché lo sapete che ci sono diversi giochi, ci sono diversi modi con cui andiamo a vedere l'affinità che c'è fra le persone. In questo caso è un sistema molto deciso e molto secco, cioè ci mandate il vostro nome, il nome del vostro partner, e per conoscere l'affinità ci serve il vostro giorno di nascita e il vostro mese di nascita, il giorno di nascita e il mese di nascita della persona con cui state o con cui vorreste stare, perché magari uno fa la prova e fa il test anche con qualcuno con cui desidera mettersi insieme, non solamente con qualcuno già con cui sta. Quindi se volete conoscere l'affinità, se volete giocare con noi, se siete così fortunati stasera da ricevere la risposta, perché fra tutti quelli che ci mandano il messaggio scegliamo voi, il vostro nome, il nome del partner, giorno e mese di nascita vostro, giorno e mese di nascita del partner o del possibile partner, e là vediamo che affinità viene fuori. Sulle percentuali noi non siamo certi, neanche noi al 100%, quindi vediamo come va. 333-2688-688 come sempre per mandarci messaggi, per giocare con noi, per partecipare a questo divertente gioco. Anche in questo venerdì abbiamo in arrivo Ugel con Amber Van Day, What the Fuck.

giovanissimo era, non aveva ancora preso la strada del Latin Tech, questo è un po' per gli addetti ai lavori. Allora, what the fuck? Mattia è nato il 3 di giugno, gioia il 24 di febbraio. Ricordiamo che i numeri vanno dall'1 al 10 per calcolare le affinità, e poi ci sono dei numeri magici che sono l'11, il 22 e il 33. Non chiedetemi perché, ma così funziona l'effetto. Allora, Mattia, 3 più 6, 9, gioia, 24 più 2 uguale 26, 2 più 6, 8, 9 contro 8. Uno sente tutto, l'altro decide tutto. Bella sfida, cuore e carattere quando si alleano, sono fortissimi. Il weekend qua mi parla di un sì, perché andiamo a vedere la percentuale sul fine settimana, ovviamente. 70% per quanto riguarda questo weekend, intesa solida con qualche testa dura di troppo. Non spiega quale delle due sia la testa dura. Comunque, coppia con grande potenziale, basta imparare a mollare un po' il controllo. Veronica 10-11, Damiano 3 del 2. Quindi Veronica praticamente 10 novembre, Damiano è del 3 di febbraio. Veronica 10 più 11, 21, 21, 2 più 1 uguale 3. Damiano invece 3 più 2, 5. 3 contro 5. Due spiriti liberi insieme è caos organizzato. Ridono, improvvisano, spariscono, poi tornano. L'affinità per quanto riguarda questo weekend, ragazzi, è del 76%. Leggerezza, complicità e tanta energia positiva. Siete super dinamici, funzionate alla grande finché non si annoiano. Se vi annoiate, insomma, diventano

0: Siamo quasi arrivati alla fine anche di queste due ore, ma anche di questa settimana. E tra pochissimo un grande successo degli anni '80, Video Killed Radio Star. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Another con Told to You, successo del presente a chiudere la puntata di oggi. Prima i Bangles con Video Killer del Radio Star dal 1979, come mi scrive, in realtà un po' dagli anni 80, insomma, Domenico, ma comunque un gran bel pezzo del passato. Dai, siamo arrivati alla fine, grazie per averci seguito tutta la settimana e noi naturalmente ritorneremo domani, non domani, che domani, lunedì ritorniamo, lunedì a partire dalle 8. Grazie a Gianluca Pacini e tutti i suoi autori, grazie mille, buon weekend, buon weekend a tutti. Dopo di noi c'è Energia 90 con il director Mauro Tonello insieme al DJ Nick. Un bacio e un abbraccio, ciao.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
3: Le 10.30.
4: 11.15.
3: 10.20.
5: Le 10.15.
4: Le 10.35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Porteci voi.
0: Un minuto alle 10 della sera.
6: Radio Company Time.
7: Scali fragili, stick e spirali d'oro.
0: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
8: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
0: Devi dire Belli Conte 4.0.
8: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
0: Bravo.
8: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company,
0: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
9: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
10: Con Mauro Tonello c'è Energia 90 che ritorna il venerdì notte, il sabato in versione Rewind, il nostro weekend. Salve a tutti, salutiamo anche di Genica la console. Il nostro viaggio inizia attraverso i successi marcati anni 90 con i Bersego Nation, la loro Abra Meluna del 98 su No Colors.
9: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: è Danno di Naive, tra un po' torniamo con Storm.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

La 40ª Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.

0: suono inconfondibile di Energia 90, il venerdì e poi il sabato in versione rewind, dopo fortissimi Mauro Tonello vi parla in questo istante di Genica la console, ed ora il suono di Storm con Storm nel 98 su Etichetta Positiva.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Blitz, chiudiamo anche questa puntatona di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, ci risentiamo come sempre il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: disco elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.